Questa canzone è dedicata ai bambini buoni ed è la storia di un cavallino che morì. Era così affezionato al suo padroncino che anche quando arrivò nei campi elisi dei cavalli lo cercò continuamente.

stava volando, il cavallino arrivò sopra una nuvoletta rosa e si fermò. Cosa cerchi? Gli domandò una piccola stella. Cerco il mio padroncino, rispose. Ma sono tanto stanco. Allora la stellina chiamò tante altre stelle e tutte insieme gli fecero un coro. Appena il cavallino si addormentò, l'orsa maggiore disse...

io ti amo, io ti amo. Io ti amo. In quanti modi posso dirtelo che ti amo?

Io ti amo. In quanti modi si può dire io ti amo? I love you, te quiero, sacapoce, teme. Io ti amo. C'è un solo modo per dirtelo. Ho bisogno di te, che tu mi ami. Che bello pensare che siamo qui, noi due, io e te. Amore, noi due, solo noi due.